0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke programa Ars. Vključujemo se v neposredni prenos slavnostnega koncerta ob 77. rojstnem dnevu programov Radia Koper in Radia Kapodistrija, ki delujeta v okviru regionalnega centra Koper. Številna snemanja različnih glasbenih zvrsti potekajo v tamkajšnjem studiu Hendrix. V tem tednu so odprli tehnološko prenovljeno studijsko režijo. Med mnogimi zvrstmi uredniki posebno pozornost posvečajo umetnostni glasbi. Studio Hendrix danes gosti simfonični orkester naše hiše z dirigentko maestro Mojco Lavrenčič. Spremljate ga lahko tudi prek video pretakanja na spletni strani. Koncert bosta uvedla glasbena urednika Radia Koper in Radia Kapodistrija, Simona Moličnik in Andreja Efe.
2: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti nello studio Hendrix di Radio Kapodistria e di Radio Koper.
3: Pozdravljam vodstvo regionalnega centra Koper Kapodistrija. Cenjene sodelavke in sodelavce, drage obiskovalke in obiskovalce, spoštovane poslušalce in poslušalke programov Radia Koper, Radia Kapodistrije in Ars ter spremljevalce vseh imenovanih spletnih strani.
2: Esatto, un saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Capodistria, un saluto agli ascoltatori di Radio Copra, addirittura a reti unificate oggi anche con Ars, il programma dedicato alla musica classica, e in streaming web sulle relative pagine. Un saluto anche a tutto il pubblico in sala, alla dirigenza del centro regionale RTV Copra Capodistria, ma un saluto quanto mai caloroso e direi forse anche un applauso ai musicisti dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, oggi i nostri ospiti diretti anche dalla maestra Mojca Lavrenčič. Un applausino.
3: Tudi v slovenščini še posebej lepo pozdravljam članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigentko maestro Mojco Lavrenčič. Danes praznujemo, veliko razlogov imamo za to, ne le da praznujemo rojstni dan, veseli nas, da ima naš studio Hendrix tehnološko prenovljeno in posodobljeno režijo, s katero upravljajo neumorni, predani, strokovni sodelavci. Veseli nas, da ta glasbeni studio odpiramo vedno znova raznolikim glasbenim zvrstem.
2: Esatto, verissimo. Oggi festeggiamo non solo i 77 anni delle nostre radio, ma anche l'inaugurazione ufficiale di questo nostro rinnovato leggendario studio Hendrix, che si occupa di tanti generi musicali. Oggi risuonerà di musica classica, dove sentirete all'opera, già sentite adesso, il nostro favoloso staff tecnico.
3: V naslednji uri bo zazvenela lepota simfonične glasbe in nas bo za ta trenutek odmaknila od vsakdana in popeljala v popoldansko pravljico z naslednjim sporedom. Aldo Kumar, Stavka Stuledi in Magdalenca iz slovenske suite. Wolfgang Amadeus Mozart, simfonija številka 29 v A-duru, Kihel 201, Allegro Moderato in Andante. Ludwig van Beethoven, simfonija številka 1, Andante cantabile con moto. Marjan Vodopivec, pravljica za harfo, solistka bo Sofia Ristić. Patrick Greblo, barčica za orkester.
2: Questa dunque la scaletta di questo nostro concerto pomeridiano inusuale, concerto pomeridiano di gala, come avete sentito musica di grandi nomi, da Mozart, Beethoven, a contemporanei e connazionali come Aldo Kumar, Marian Vodopivec e il nostro collega Patrick Greblo, che oltretutto salutiamo. Per un'ora in questo 25 maggio la musica classica e sinfonica ci porterà lontani dalla quotidianità, e forse di questi tempi ci vuole, in questa che noi abbiamo intitolato La favola pomeridiana.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentko maestro Mojco Lavrenčič.
2: Buona musica!

0: Iskrena hvala Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pod taktirko maestre Mojce Lovrenčič.
1: Grazie, grazie sincera agli orchestrali e alle orchestrali della magnifica Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia. Sempre bello sentire la musica fatta dagli strumenti veri, dal vivo. E alla direttrice d'orchestra Mojce Lovrenčič. Un altro grande applauso ci sta? Sì.
0: To je bil slavnostni koncert ob rojstnem dnevu Radia Koper in Radia Kapodistrija z izvedbo partitur Alda Kumarja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovna, Marjana Vodopivca, solistko Sofijo Ristić in Patrika Grebla. S tem koncertom je tudi uradno odprta prenovljena režija studija Hendrix. Iskrene čestitke in zahvala vodstvu Radia Koper. Iskrene čestitke in zahvala uspešni produkcijski ekipi, ki jo danes sestavljajo. Tadej Tadič, Mitja Maršič, Matija Žaobi, Ksenija Kos, Danej Bratkič in Andrej Stupar, na programih pa Mateja Grebenjak, Davorin Lovrečič in Matija Nerobe. Z vami sva bila Andreja Efe
1: in Simona Moličnik. Un applauso anche per Simona. Grazie. Allora, avete ascoltato il concerto pomeridiano di gala in occasione del 77esimo compleanno di Radio Capodistria e Radio Koper in diretta a reti unificate anche sul programma Ars in streaming web. Grazie al nostro staff tecnico che Simona ha elencato, il repertorio l'avete già sentito. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie per la musica, un accaldato, caloroso, sentito e festivo e festoso saluto a tutti quanti. Srečno, auguri e viva la radio!